piccoli particolari di te, di me, piccoli particolari di me, di te.